0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
0: Radio La Voce.

0: stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.
1: Quanti anni?

scomparirò nel vento freddo del metrò, mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate d'un talk show, vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochi smidetti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

0: Sono le 3:02.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 3:33.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi seguono il

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così.

0: Segui il suono di Radio La Voce.
1: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica. E mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Avevo bisogno di te.

che non credo più alla vita, adesso che la nostra è finita. Questa è una canzone la più triste che ho scritto.

Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è.

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
4: On air with Ryan Seacrest, world premiere.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Informazione.
7: Informazione.
6: News. Informazione. Locale.
8: L'informazione di Radio La Voce.
9: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 1 ottobre, che apriamo informando tutti i nostri radioascoltatori che in base al decreto legislativo numero 63 del 13 aprile 2017 che stabilisce il fondo unico borse di studio, presso gli uffici postali sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale, anno scolastico 2025-2026. Per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci si rechi in ufficio postale munito dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta PostePay, borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta PostePay, borse di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta PostePay borsa di studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale. Il Comune di Villa Puzzi informa a tutti gli interessati che già dallo scorso martedì 29 settembre è in pubblicazione nella sezione concorsi e sezioni del sito www.sardegnalavoro.it dedicato ad Aspal la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzata all'assunzione di personale da impegnare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e 2 conduttori di macchine forestali, ex operai qualificati alla motosega. Dal Comune si precisa che per l'invio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale, SPID, oppure tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, necessaria per poter accedere all'area riservata del portale www.sardegnalavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il Comune di San Vito informa agli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di numero 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Il Comune di Villa Puzzi informa ai commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzi entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerreio. 6. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Pocco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
6: Informazioni,
7: informazioni,
6: news, informazioni, locale.
8: L'informazione di Radio La Voce.
10: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sento,
11: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 8:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Radio La Voce.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 1 ottobre, che apriamo informando tutti i nostri radioascoltatori che in base al decreto legislativo numero 63 del 13 aprile 2017 che stabilisce il fondo unico borse di studio, presso gli uffici postali sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale, anno scolastico 2025-2026. Per gli studenti e le studentesse, risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci si rechi in ufficio postale munito dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta PostePay, borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta PostePay, borse di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta PostePay borsa di studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale. Il Comune di Villa Puzzi informa a tutti gli interessati che già dallo scorso martedì 29 settembre è in pubblicazione nella sezione concorsi e sezioni del sito www.sardegnalavoro.it dedicato ad ASPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzata all'assunzione di personale da impegnare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e 2 conduttori di macchine forestali, ex operai qualificati alla motosega. Dal Comune si precisa che per l'invio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale, SPID oppure tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi necessaria per poter accedere all'area riservata del portale www.sardegnalavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il Comune di San Vito informa agli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di numero 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Il Comune di Villa Puzzi informa ai commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzi entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerone. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: fight.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica. Ottica Giacu di Muravera, abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti

0: ti voglio, ti sento. Like
1: a... Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
2: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
3: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Come sempre, prima di iniziare con la musica, il vero ingrediente di questo programma, un grande saluto dal vostro Mario e altrettanto grande anche il saluto del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce, 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Allora, io direi subito di iniziare, andando a scoprire la posizione numero 10, dove, pensate, scende di ben 5 posizioni Samurai J. L'album si intitola Amatore, ci ascoltiamo in collaborazione con Saif e Vito Salamanca il brano Malati.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Una posizione in meno anche per quello che riguarda il nono posto, dove troviamo Francesca Michelin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare il brano Una donna non può.

Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Cesare Cremonini che guadagna ben due posti all'ottava posizione questa settimana. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per questo cantante bolognese. Il titolo dell'album è Amateur, ci ascoltiamo il singolo apripista Paparazzi.

ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parede, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Proseguiamo. Anche in questo caso era New Entry la settimana scorsa, parliamo dell'ultimo album Cicale di Malika Ayan, alla settima posizione questa settimana. E da questo album ci ascoltiamo il brano Detto Tra Noi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con la posizione numero 6, dove scivola di due posti J-Ax. Anche per lui nuovo album, Vita, Morte, Miracoli. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

Yeah! E siamo così giunti a metà classifica, dove sale di due posti Ariete. Tutti tornano a casa, questo è il titolo dell'album, con Angelina Mango invece è il momento di ascoltare Che bella vita. Oh,

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parete, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Elisa, quindi la ritroviamo alla quarta posizione. Kintsugi, questo è il titolo dell'album ed è anche il brano stesso che

0: Ed ora siamo arrivati al podio dell'Italia Hit Parade. Terzo posto, perde la seconda posizione Biagio Antonacci, anche per lui nuovo lavoro dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo il brano Capirai.
1: Capirai il perché di questo.

0: bisogno di te.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: È una posizione guadagnata invece per Madame al secondo posto questa settimana con l'album Disincanto e il suo Rosso come il fango.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia e Parei, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con l'album Amatore. Nono posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Ottava posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Settimo posto per Marika Ayan con Cicale. Sesta posizione per J-Ax, il suo Vita, Morte, Miracolo. Quinto posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Quarta posizione per Elisa con l'album Kintsugi. Terzo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E la prima posizione ritroviamo per la seconda settimana di fila, dopo che è stato al primo posto per parecchie settimane il mese scorso, il grande cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo l'ultimo singolo, Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: così il cantautore ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, alla prima posizione dell'Italia in parete. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio, ci risentiamo la prossima settimana, e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
1: Sono le 12:35.
0: Cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: giovani.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
2: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

contigo, Sergio.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo sprosa bello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: dividei.
1: Caro Cau.
2: Ah?
1: Caro Cau.
2: Caro Cau meravigliau. E te non passa.
1: Emozionato?
2: Sempre.
1: Lei è un novello, insomma, è novizio di queste cose.
2: Non avevo mai portato le pecore al circo, però dato che le ho ammaestrate.
1: Ha fatto bene, infatti l'ho invitata a farlo e lei ha messo a punto un numero incredibile. Lo vedremo più avanti. Parliamo un po' di questa giovane promessa. Cau, lei che mestiere fa o faceva?
2: No, pastore.
1: Beh, pastore, ma come fa un pastore ad andare in giro con la 24 ore?
2: Adesso siamo tutti così con la 24 ore.
1: Ah sì?
2: Sì, il formaggio fotografato, tutto de pliant.
1: È rivista, cioè...
2: Sì, abbiamo anche i vermi fotografati, che tipo di verme vuole uno, tutte queste cose qua, le boccette col profumo del formaggio, quello che vuole, insomma.
1: Ma pensate, lei
2: ormai...
1: Si è messo al passo coi tempi. Sì. Lei in pratica va, come si presenta, con quale tecnica d'approccio usa quando...
2: Formaggio vi serve!
1: No.
2: Caso biscu!
1: Ma lei al cliente si rivolge...
2: Formaggio vuole! Molte volte andiamo vicino e lo tocchiamo così. Formaggio vi serve!
1: Per convincerlo, no?
2: Per convincerlo.
1: Ecco,
2: proprio sono... con confidenza così, con la gente.
1: Per familiarizzare, no? Per metterlo al suo agio. E sicuramente comprano tanto formaggio.
2: Tantissimo, a volte anche di più.
1: Ecco, quindi direttamente dal produttore...
2: Al mangiatore.
1: Ecco, Cao naturalmente produce formaggio pecorino.
2: Pecorino, facciamo pecorino del Grigine, poi pecorino sardo,
1: sì.
2: Pecorino romano fatto in Sardegna. E così li freghiamo, che cosa ne frega?
1: Come li freghiamo?
2: Pecorella!
1: No, attenzione!
2: Se ferma lì!
1: Incredibile, incredibile, è una cosa fatta. Unica. Ma il pecorino romano si fa in Sardegna?
2: Sì, ma ti nascosto.
1: Come
2: e gli diciamo che il romano invece è fatto qui.
1: Ma no, beh, no, ti ho risaputo.
2: È risaputo.
1: Certo.
2: Il mio formaggio non è risaputo.
1: Vabbè, comunque, pecorino, soprattutto pecorino.
2: Soprattutto, poi lo mettiamo soprattutto, mettiamo pecorino, poi mettiamo anche la ricotta sotto, tutto. Quando carichiamo mettiamo tutto come ci viene meglio.
1: Okay. Io credo che lei non sia in grado, naturalmente, visto che fa del pecorino, di ottenere il gruviera.
2: E che gliel'ha detto?
1: Come fa?
2: A me quando me lo ordinano, carico il camion.
1: Carico il camion di che cosa?
2: Di pecorino, e lo lascio una notte davanti al comune di Orgoso, lo passo l'indomani e è pronto. Quando ne serve poco lo lascio davanti ai cartelli dei paesi.
1: E funziona?
2: Sì!
1: Brevettato?
2: Sì!
1: Cau è un uomo di vasta cultura, ha girato tanto, anche se l'apparenza potrebbe ingannare. È un uomo che ha acquisito particolare esperienza nei paesi anche oltre Alpe. Dove è stato lei? Faccio un esempio.
2: Sono stato... ho girato... Anche più lontano sono andato.
1: Non ne citi uno.
2: Sono stato in Jugoslandia... Perugia e poi sono andato in India.
1: Anche in India.
2: L'India mi ha strabiliato.
1: Pensate, un grande paese.
2: Gli ho detto a uno, gli agnelli nostri ciucciano la tetta. Sì. Hanno trovato mille modi per fare succhiare la tetta all'agnello.
1: No.
2: Sì, il camasuzza, se narra.
1: No.
2: Sì.
1: Mille.
2: Mille modi.
1: Poi
2: hanno trovato mille modi per fare l'amore.
1: Questo è risaputo, dico il Kama Sutra.
2: Il Kama Sutra, una volta l'ho provato. Si sono legate le gambe a nodo, non ce la facevo a slegarla. Perché io ho fatto le pose del giovedì.
1: Ma Cao, ma lei doveva iniziare dalle posizioni propedeutiche.
2: Non ho capito che posizioni.
1: Dalle prime, da quelle che preparano.
2: No, ha detto un'altra parola.
1: Vabbè, ha detto propedeutiche, insomma.
2: Ah, allora va bene.
1: Vabbè. Lei è andato subito magari a prendere il centro del libro.
2: Infatti è vero, perché non lo voglio mai disfogliare. Ascolti.
1: Cao, che cosa ha carpito dall'India?
2: Io ho capito. Ho capito tutto.
1: Mi dica una cosa, forza.
2: Ad esempio, mi piace questo fatto che loro, cioè di ogni cosa ne fanno mille modi per farle. Sembriamo in Italia, porca miseria, mille modi per non fare niente, caspita. Ah, è possibile. Ho fatto vedere come si munge la pecora, hanno trovato mille modi per mungere la pecora.
1: Mille modi per mungere la
2: pecora. Il Kama Papone si chiama.
1: Kama?
2: come papà negoio, come papà negà, come papà non lo pescherà mai.

0: E noi ascoltiamo un paio di conti su dei saiai su nostro su.
1: Io sono brunire lentamente ai lardi che precisa allora alle galle. Se non in che la sorgono esattamente consumendo il tuo vasso,

matta il marito, questa ha ammazzato il marito, questa è vera. Salvami l'ia di corso di Atrino, di comporta di otto cristiano, no. Salva gli antionetto cittadino Lugheri, la bene il no, paesano, no. Il dia lontano e truichino, l'uvo tagliana che sono in abbasmano, no. E tutto sorgono bene in Lugheria da Cacos, a tutto bene in rattaglia da.

0: Naya memorabile in mente, e cupai de un guerrieri che gure resurra me redente. Non mi basta ni pina ni tinteri e polut, scrivevo eticamente. Cumpando rondaia de un di grado e de obo batire e rogampado.
1: Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi, a mezzogiorno.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 1 ottobre, che apriamo informando tutti i nostri radioascoltatori che in base al decreto legislativo numero 63 del 13 aprile 2017 che stabilisce il fondo unico borse di studio, presso gli uffici postali sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale, anno scolastico 2025-2026. Per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci si rechi in ufficio postale munito dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta PostePay, borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. È sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare

0: www.aspal.it dedicato ad Aspal, la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzata all'assunzione di personale da impegnare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e 2 conduttori di macchine forestali, ex operai qualificati alla motosega. Dal comune si precisa che per l'invio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale, SPID oppure tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi necessaria per poter accedere all'area riservata del portale www.sardegnalavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il Comune di San Vito informa agli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di numero 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura, di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Il comune di Villa Puzzo informa ai commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzo entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrè. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Pocchio nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 13 e 39 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
7: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
8: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
9: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Sono le 13 e 42 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica

0: Macis Amuravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 13:43.
0: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Mi piace, like it. Ti voglio.
6: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 1 ottobre, che apriamo informando tutti i nostri radioascoltatori che in base al decreto legislativo numero 63 del 13 aprile 2017 che stabilisce il fondo unico borse di studio, presso gli uffici postali sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale, anno scolastico 2025-2026. Per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci si rechi in ufficio postale munito dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta PostePay, borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta PostePay, borsa di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta PostePay borsa di studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale. Il Comune di Villapuzzi informa a tutti gli interessati che già dallo scorso martedì 29 settembre è in pubblicazione nella sezione concorsi e sezioni del sito www.sardegnalavoro.it dedicato ad ASPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzata all'assunzione di personale da impegnare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e 2 conduttori di macchine forestali, ex operai qualificati alla motosega. Dal Comune si precisa che per l'invio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale, SPID oppure tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi necessaria per poter accedere all'area riservata del portale www.sardegnalavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il Comune di San Vito informa agli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di numero 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Il Comune di Villapuzzi informa ai commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villapuzzi entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che è finita.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Non qualsiasi il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già. Li riconosci, riconosco te, come le finestre della mia città, come il silenzio di chi può fidarsi e può lasciarsi andare. Grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza.

Sono centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato? Dove siamo adesso? Ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza.

all'inizio saremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su. Belle come mai saremo, ogni giorno sempre più.

Ci sembrerà tutto così diverso. Tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno, cordiali e curiosi.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Se vedo nei contatti, faccio la telefonata, al limite, ti faccio un leasing. Se lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Ah, è.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se lo dicevi prima. Se lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

cresciuti, l'avemmo fatte de notti. Non li vedi, andiamo in giro nel mondo, coi nostri occhi.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Ci siamo persi, inseguiti, impauriti e lacrime riconquistate.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché.
2: Informazione, news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 1 ottobre, che apriamo informando tutti i nostri radioascoltatori che in base al decreto legislativo numero 63 del 13 aprile 2017 che stabilisce il Fondo Unico Borse di Studio, presso gli uffici postali sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale, anno scolastico 2025-2026. Per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci si rechi in ufficio postale munito dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta PostePay, borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta PostePay, borse di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta PostePay borsa di studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale. Il Comune di Villa Puzzu informa tutti gli interessati che già dallo scorso martedì 29 settembre è in pubblicazione nella sezione concorsi e sezioni del sito www.sardegnalavoro.it dedicato ad ASPAL la determinazione di approvazione numero 2828 dello scorso 28 settembre e lo schema di avviso per l'avviamento a selezione finalizzata all'assunzione di personale da impegnare a tempo determinato nel numero di 4 operai generici addetti alla manutenzione del verde e 2 conduttori di macchine forestali, ex operai qualificati alla motosega. Dal Comune si precisa che per l'invio della domanda di adesione online, gli utenti interessati, qualora sprovvisti, dovranno attivare un'identità digitale, SPID, oppure tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, necessaria per poter accedere all'area riservata del portale www.sardegnalavoro.it. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le date entro le quali è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il Comune di San Vito informa agli interessati che con determinazione del responsabile affari generali numero 806 del 28 settembre 2026 è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di numero 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC mediante autovettura di cui numero 1 con riserva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 ottobre 2026. Il Comune di Villa Puzzu informa ai commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerreo. Day. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Pocchio nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Chi aspetti? Chi

0: così è arrivato anche il nuovo mese, quello di ottobre ovviamente. Buon primo ottobre a tutti voi, buon nuovo mese a tutto il pubblico che segue il programma Dediche Richieste in diretta radio e in streaming dall'app in DAB. Grazie intanto a tutti voi amici e amiche in ascolto che seguite con affetto questo appuntamento. Pronti per partire? Un nuovo viaggio insieme a me, ma soprattutto insieme a tanta buona musica, novità discografiche e le vostre canzoni preferite, con dediche, saluti, auguri. Qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. E intanto scorre la nostra sigla cantata dai Mattia Bazar, dedicato a te. Pronti per partire? Allora andiamo subito con il primo brano in programma, primo disco richiesto di oggi, il nuovo singolo di Benji e Fede che stiamo ascoltando da qualche puntata, Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Ok, ok, è finita anche questa canzone, la prima canzone in programma, primo disco richiesta di oggi, Quando viaggi da sola, Benji Fede, che abbiamo appena ascoltato con questo brano. Va bene, continuiamo con la musica italiana, una canzone che tutti conoscono e che oggi è dedicata con tanti auguri di buon compleanno all'amico Francesco da Gianni e Mattia, gli anni 883.

con la mitica canzone degli 883 Gli Anni abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno dell'amico Francesco. Tanti auguri da parte mia, ma anche da parte di Mattia. Va bene, continuiamo con la musica. Ancora un mondo di auguri di buon compleanno a Francesco, che abbiamo cominciato a festeggiare con la canzone degli 883 Gli Anni. Ora continuiamo con After the Love, la voce è quella di Ellie Goulding.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Sago di Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, insieme per questo brano dal titolo Goya. Era uno dei vostri dischi richiesta. Saluto l'amico che ce l'ha segnalato al 346 1272 406. Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

Il sole, questo brano che stiamo ascoltando da qualche settimana, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, che conosco molto bene, anche perché l'ho anche presentato lo scorso 28 agosto. Va bene, è un bel ricordo dell'estate 2026. Intanto ci ascoltiamo Don't Stop, la voce è quella di LP.

ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

Bugie, che è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, la voce era quella di Shiva. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, lanciare dei saluti, degli auguri e non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406. Laura Pausini.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini qui al programma Dediche Richieste, gettonatissima con questa canzone che è una cover di un grande successo di Raff.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici e amiche in ascolto, intanto un saluto grande da parte mia, un saluto da Gianni, colui che vi parla dai nostri microfoni, dalla cabina di regia della via Marconi 107 in Mulavera. Da qui arriva la musica più forte del momento e tante new entry come questa novità discografica per quanto riguarda la musica dance che abbiamo appena aperto con Ugel. David Guetta, French Montana Shine era il titolo del disco che abbiamo appena lanciato.

e su queste note di un disco dance anni 90, Scatman John è stato ripubblicato da poco in questa nuova versione remix. Un saluto a Matteo di San Vito che sta seguendo, ciao Matteo.

Ancora buon pomeriggio da Gianni a voi amici e amiche in ascolto dalla radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. Ricky Martin, che abbiamo lanciato con questo picchito picchito.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Qualcosa per te, Ligabue, tra i vostri dischi richiesta questo brano, l'ultimo singolo di Luciano Ligabue che stiamo ascoltando da qualche settimana. Intanto questa è la prima puntata del nuovo mese, ottobre, è arrivato anche lui, ma sembra non lo sia perché c'è veramente un tempo quasi estivo, temperature veramente alte per il periodo. Va bene, ma arriverà il freschetto, il freddo arriverà prima o poi, si farà sentire. Intanto c'è un altro disco pronto, noi facciamo sentire i dischi caldi perché sono sempre caldi quei dischi, le canzoni che vanno in onda. Beh, ci ascoltavano una grande voce per quanto riguarda la musica internazionale, la grande voce di James Blunt.

James Blunt con questo brano, un'altra bella hit per quanto riguarda la musica internazionale, questa grande voce. Va bene, continuiamo con la musica. È una cantante giovane che continua a riscuotere grande successo, che tra l'altro ha riscosso grande successo anche praticamente martedì scorso, nella serata conclusiva della festa in onore di Santa Greca, in quel di Decimomannu, e nel programma c'era anche lei, Francesca Michelin, che adesso ascoltiamo con questo nuovo singolo dal titolo La mia ragazza.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Silenzio, che è il titolo della nuova canzone degli U2, un altro brano che abbiamo inserito nella nostra playlist qui al programma Dediche Richieste da qualche puntata. Ancora musica, torniamo in Italia, musica made in Italy con Giulia Bresch, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E così ci siamo ascoltati anche questa canzone, che tra l'altro abbiamo trovato tutte le vostre dischi richieste in questa puntata. Le voci erano quelle di Julia Bresch, Serenamente il titolo del brano che abbiamo appena lanciato. Meraviglioso errore il titolo invece del singolo, l'ultimo in ordine di tempo dal suo ultimo lavoro discografico, la voce quella di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Alex Warren, Emerald Eyes, il titolo di questa nuova canzone di questo grande artista. Per quanto riguarda la musica italiana, musica internazionale, la musica italiana invece, la lanciamo ora con questo brano che tutti sicuramente adesso canteranno. Insieme agli 883, Sei un mito, Silvana la dedica a Cristina, Stefania, Gianni.

secondo brano del programma è canzone abbinata alla dedica che è arrivata poco fa, praticamente pochi minuti fa, dedica per Cristina, Stefania e Gianni da Silvano. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, poi un saluto anche a Gianni, appena lo vedrò gli dirò che c'era una dedica anche per lui. Va bene, vi lascio con Spirituale, nuovo singolo di Biagio Antonacci, Saif. Vi aspetto alla prossima, nell'ultima puntata della settimana, tutti quanti. Farò l'appello domani e speriamo che qualcuno in più. Biagio Antonacci, Saif, Spirituale.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Della misericordia della vita, sorella, che si unisce allo sposo che non tocca la morte. Chiama il Signore della misericordia, dell'amore, e oggi la Chiesa celebra anche la memoria di Santa Teresina del Bambino Gesù, vergine e dottore della Chiesa, e anche la patrona delle missioni. Oggi inizia il mese dedicato alle missioni, dedicato al Santo Rosario, e la parola proprio è quella del giorno, ma ci aiuta a pregare che questa dimensione della nostra fede, della nostra Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo, perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me, Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei

0: libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà di me, almeno voi, miei amici, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole vi scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che questa mia pelle sarà distrutta. Senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno, non da straniero. Questa mia speranza è risposta nel mio seno. Parola di Dio. Nella terra dei viventi contemplerò il Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Nella terra dei viventi contemplerò il Signore. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Nella terra dei viventi contemplerò il Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, ti rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore nella terra dei viventi contemplerò il Signore.
1: Alleluia. Alleluia.
0: Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
1: Alleluia. Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa inviate prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hai, che l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

Ti ha lodato Gesù Cristo. Quando oggi mi sono fermato a pregare la parola del Signore, tanto che il Signore ti dà la parola giusta nel momento in cui stiamo vivendo. Ecco, oggi è il 1° ottobre, inizia il mese missionario e la parola del Signore ci aiuta di metterci in ascolto di questa dimensione che è parte della Chiesa di Gesù, l'annuncio del Vangelo, portare la buona nuova. La buona nuova che è l'annuncio che Dio ci ama, che Dio ci chiama a partecipare della sua vita. E Gesù è venuto proprio per questo, per prenderci per mano e riportarci alla casa del Padre e condividere con noi la vita del cielo. E anche noi potessimo riappropriarci di questa chiamata e rispondere all'amore del Signore. E il Vangelo di oggi è straordinario perché è Gesù che chiama 72 discepoli. Oltre ai 12 non bastano, i 12 ne chiama degli altri, proprio per unirsi nell'annuncio del Vangelo. Uno può dire, vabbè, cominciamo il mese missionario, è vero, la Chiesa è missionaria, chiamata ad annunciare, ma cosa devo fare? Perché è una responsabilità non solo di coloro che partono in missione, loro partono, i missionari partono a nome della Chiesa. Come vivere la Chiesa missionaria? Come vivere il mandato del Signore? Mi pare che la parola di oggi ci dà proprio delle pennellate, delle indicazioni molto chiare che Gesù è sempre chiaro, no? E oggi ancora di più. Il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Non è un caso che li manda a due, no? Non li manda da soli. A due vuol dire insieme, per aiutarsi, per volersi bene, per accompagnarsi, per sostenersi. Perché l'annuncio del Vangelo, la forza dell'annuncio del Vangelo è insieme, non da soli. Allora, mi trovo da solo, ma in comunione con gli altri. Quindi la forza della Chiesa è proprio questa, no? L'annuncio fatto insieme, l'annuncio portato avanti insieme, in comunione e fraternità. E dà alcune direttive proprio chiare. La prima, pregate. La messa è molta, gli operai sono pochi. E siamo coscienti di questo, credo, no? Stiamo vivendo nella nostra diocesi, nella Chiesa, mancano i sacerdoti, no? Che parliamo dei sacerdoti? Perché quando c'è il sacerdote nasce la comunità cristiana, aspetta la parola, aspetta l'Eucaristia. Attorno al sacerdote nascono e crescono i diversi ministeri della Chiesa. E manca il sacerdote, manca colui che ti guida, colui che spezza il pane, che ti dà i sacramenti. E questo è urgente oggi nel mondo che attende l'annuncio del Vangelo. E Gesù, guardando a quei tempi, la situazione ma è attuale, dice prima di tutto di pregare. Pregare il padrone della messe che mandi operai per la sua messe. E questo diventa un impegno anche per noi, la preghiera, no? Chiedere il dono che qualcuno sia disposto ad accogliere la chiamata del Signore per servire Dio e il popolo suo, le vocazioni. Non so quanto preghiamo per le vocazioni, no? Tutti desideriamo avere i consacrati, i sacerdoti, però a volte dobbiamo accompagnare questo desiderio o necessità con la nostra preghiera, no? Qualcuno mi diceva, bisogna consumare le ginocchia davanti al Signore per chiedere e intercedere che il Signore mandi operai nella messe. E anche questo è un modo per essere evangelizzatori, per essere missionari, no? La preghiera. E poi dice, andate, vi mando come pecco, come agnelli in mezzo a lui. Chiamato non troverà vita facile, difficile, ma Gesù dice di andare, non fermarsi, non scoraggiarsi, non stare ad aspettare, ma l'azione della Chiesa è quella di andare, di annunciare, di portare, fidandosi del Signore, senza sicurezze umane. Portate borsa, le bisaccia, le sandali,
Non salutate nessuno lungo la strada, non staccati dalla gente. Preoccupati di annunciare il Vangelo. Ed è questa la cosa essenziale che Gesù sta dicendo, no? Preghiera e annuncio, averlo nel cuore, no? Fidandoci del Signore. E poi dice un'altra cosa importante, di portare la pace. E questo lo possiamo fare molto bene giorno per giorno con le persone che incontriamo. Qualunque casa entriate, prima di pace a questa casa, e che vi accolgono, la vostra pace resterà in quella casa, in quella famiglia, nel cuore di quella persona. Vedete che sono indicazioni che Gesù dà ai 72, ma ce le indica anche a noi. Oggi nel mondo cosa dobbiamo fare? Pregare, annunciare, portare la pace, fidandoci del Signore, anche senza sicurezze, provando a volte la non accoglienza, non si manda come agnelli, mette tutti. Gesù alla fine dice, non vi accoglieranno, però questo non vuol dire che non annunci il Regno dei Cieli, no? Anche se non ti accolgono, ti faccio sapere che Dio ti vuole bene, che Dio ti ama, che Dio ti ha salvato. E l'altra cosa che Gesù dà oggi alla pace, portare la salute, di portare la consolazione. Curate i malati che si trovano in vite e vicino a voi il Regno di Dio. Queste sono alcune delle caratteristiche della Chiesa missionaria, non solo dei missionari che partono, ma di noi, la responsabilità di ogni battezzato, di avere questo nel cuore, no? Giorno per giorno. Io vivo qui, uno slogan che ci un missionario ci diceva, un vescovo colombiano diceva così, il missionario pensa universalmente e agisce localmente. Io vivo qui a Murabeda, però il mio cuore, la mia testa, la mia preghiera raggiunge l'umanità. Questo è il cuore missionario, oltre che partire, no? E io agisco qui nel mio quotidiano sapendo che quello che io sto facendo, quello che io sto donando arriva ai fratelli del mondo. La Chiesa deve evangelizzare. Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresina del Bambino Gesù, patrona delle missioni. Non è mandata in missione. Ha sempre vissuto in Francia, in monastero. È entrata dalla Carmelitana quando aveva 15 anni e ha dovuto chiedere l'autorizzazione al Papa, Leone XIII, per poter entrare in clausura, perché non si poteva, era troppo piccola, glielo concedono. È morta a 24 anni, giovane, e la Chiesa riconosce che questa ragazza è stata innamorata dal Signore, dall'amore per la Chiesa, che tutta la sua vita l'ha dedicata per questo, per sostenere la Chiesa che porta il Vangelo, la Chiesa che annuncia il Vangelo. È straordinario. E lei nella sua autobiografia scrive come lei scriveva, il padre spirituale gli ha detto, devi scrivere quello che stai vivendo e sperimentando, lei per obbedienza lo ha scritto ed è diventato un cammino di santità, la piccola via di santità di Santa Teresina del Bambino Gesù. No, io volevo leggervi una paginetta che oggi abbiamo pregato nella liturgia delle ore, perché il problema di Santa Teresina diceva, ma io nella Chiesa, chi sono? Cosa devo fare? No? Mi è morta a 24 anni e scrive così. Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle lettere di San Paolo per trovarvi finalmente una risposta. Gli occhi mi cadero per caso sui capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi e lessi nel primo che tutti non possono essere a un tempo apostoli, profeti e dottori, e che la Chiesa si compone di varie membra e che l'occhio non può essere contemporaneamente la mano. Sto usando l'immagine che Paolo usa nel descrivere la Chiesa come un corpo. Una risposta certo chiara, ma non tale da pagare i miei desideri e di darmi la pace. Continuai nella lettura, non mi perdetti d'animo. Trovai così una frase che mi diede sollievo. Aspirate ai carismi più grandi e vi mostrerò una via migliore di tutti. L'Apostolo dichiara che anche i carismi migliori sono nulla senza la carità e che questa medesima carità è la via più perfetta
che conduce con sicurezza a Dio, avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutti. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione, compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore. Capì che solo l'amore spinge all'azione dei membri della Chiesa e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunciato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e tutti i luoghi, con una parola che l'amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell'animo gridai, o Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Io ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto me l'ha dato tu, mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. In tal modo sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà. E lei ha dedicato la sua vita per la Chiesa. Patrona delle missioni, una suora di clausura, vuole essere l'amore che muove tutto, che dà ragione a tutto. Si racconta che Santa Teresina era malata alle ossa, non poteva muoversi, però tutti i giorni nel pregare il rosario lo faceva nel giardino del convento, andando su e giù, anche se dolorante, offrendo quel dolore del camminare per quel missionario che era stanco in missione perché avesse la forza per portare l'annuncio del Vangelo. Pensa un po', l'amore è straordinario, no? Se l'amore di Gesù entra nel cuore, anche l'annuncio del Vangelo lontano mi appartiene. Lei dal monastero offriva sui passi per sostenere il missionario che annunciava il Vangelo. Gesù li manda 72, manda anche noi. Santa Teresina ci diventa di esempio, testimonianza, di modello che possiamo anche seguire, scegliendo l'amore, scegliendo di essere anche noi, nel quotidiano, evangelizzatori, portatori dell'amore di Gesù. Andiamo a pregare insieme, chiedendo al Signore la grazia che in questo mese riusciamo davvero a dare il nostro sì alla sua chiamata.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, e accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ti sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
1: Santo, Santo,

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Grazie alla tua morte, Signore,
0: proclamiamo la tua vita, l'attesa della tua vita, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Giuliana, che è chiamata a te da questa vita. Come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Paolo II, San Nicola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi.

Agnello di Dio, il prodotto di Dio. Grazie del mondo, abbi pietà di noi, e di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò

preghiamo la comunione al tuo sacramento, Signore, ci infiammi di quel fuoco di carità che ispirò la tua Santa Vergine Teresa di Gesù Bambino a offrirsi a te per la salvezza di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Familiari di Signora Giuliana, desiderato oggi condividere il pane come tradizione, no? Il pane che offriva il giorno del trigesimo, dell'anniversario di una persona cara. Tre volte l'ho detto, è la tradizione che ricorda la forza della carità e dell'amore. Quando è nata questa tradizione c'era una situazione di povertà e di miseria tremenda. Il giorno del trigesimo dell'anniversario i poveri del paese accorrevano per ricevere l'elemosina, diciamo così, della carità, e la carità copre una moltitudine di peccati. E oggi riceveremo il pane buono, il pane profumato. Ci ricorda che anche noi dobbiamo essere buon pane da mangiare, da darsi agli altri, da festare con gli altri. Tra il mio tempo, le mie capacità, i miei doni, anche il pane che ricevo, posso andare dal vicino e condividerlo. Forse lo sorprendi, forse è l'occasione per salutarlo, per augurargli una buona serata, darsi agli altri, da festare con gli altri. Tra il mio tempo, le mie capacità, i miei doni, anche il pane che ricevo, posso andare dal vicino e condividerlo. Forse lo sorprendi.

Oh, Lord.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 43 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si omare? Per chi non deve niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei saputo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Radio La Voce.

cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

0: trofeo.
1: Sono le 21 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

rimpianto. E non esiste il mondo quando siamo accanto. E in un momento adesso tutto sembra perdersi.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione e anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: rimani.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano e un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

due calamite, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è. Neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, non c'è.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şaygarı Omar. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

Quante volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

dentro. Troppe da poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo. Ed io

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce 96 800, la tua amica radio.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Porque qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

Per te cosa mettere addosso se uscivi con me? Non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido? Nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia. Per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?